0: Instagram.
1: Arnal Duma nyinsi loko ebelela makamu vunangali lukongbe kaka felo kuma yuna ora drish na 45 minutes shelo samu kisit nkwa mpugeni yubulana manu kusikala kwidi yubulana mani
2: yubulana
1: aha tlabula vunanga
2: Rafael
1: uko kubisa kama ni Rafael Stoy
2: Rafael Stoy kwa kwa non è il coso, non è il vero maciavo. E qua, ma che non è la non è Luca.
1: E sono. E che sei un po' fuscinante, bye bye. Hai bullato la nemuxetti Giulio Novella. E gli bello una che muxetta, ui tu sate, zero, zero, cinquanta, un, trish, allora sei bullato la mani?
3: Ai, scendi, cani.
1: Aushini bulana mani? Aha, sabla mna ngama mana ngwa mnyenge.
3: Bulana mama tumbala loko ku ingala tumbuluko.
1: Ukukomisa kama?
3: Ai shabeli. Ai shabeli sijalana ipisha wa

vede, mentre sostanzialmente non fai la comanda, mi dico. Uno gioco di cosa come sono solo a 15, qui andò c'era una bifi, una bella rosa qua, andite una bifi, mi dico. Vedete, sono andate a mettere cimbelette in due mani.

Central di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

0: Avelini tlhela hi vitana enhlekani
1: enhlekani na kulori Natalio Libombo hi tlhela hi wuya makunu kusukela ka livala ya machichi ka xigava lexi xa vumbirhi xa nhlekano beliwa miniti ya kusangula ADV 1 ABB 0 handzu kala ku nga mutsakisangi loyi Nelson Santos muchukumisi wa ntlawa wa Susan Black Bulls a chile vabeli ku humele Krimil du ku nghena loyi Pelembe tan Diego Pelembe atenção cruzamento ya Martin Tozen va susa beli wa ntlawa DV va zama ku huma lahayani a va michuma khela kuma bola loyi beli wa ntlawa BB até ka Dilson atenção Dilson apetele bola ya ka Kwale Kwale lwa na Danilo atenção nghena ka tsatwa na remate fika lahayani José Girugu e canto bola ilumbakawa wa Associação Desportiva de Vilanculo Ungenile Mangale na Diego Pelembe kakawa wa Black Bulls kumele Candinho zwinwe na Crimildo vona va humileko kachikatilechi kungani kantu na ilumbaka wa Associação Desportiva de Vilanculo e Dilson abele bola atenção a Vika Laiane loi Danilo Muz na segunda vaga loi Dani Dilson ngena ka toma ba dica atenção cruzar a bola e a fela mangueni a Zé Grugo mkome wa kawa wa ABB a chukumete bola a niketa capitão Kadri Kadri abayachi baben la kungana Danilo Muz Danilo Muzi ni bola e kelo gachi baba peta la kungana loi Angelo Cantolo Angelo Cantolo kuma bola luza basusa belva deve pachela susile ku bola e a pambeni longa na Martinho Tauzen e kwa kwa gunya niketa Selton Selton na jika kwats a gingima azama kuniketa Girugu amuniketa Makunu e ni bola mkumu wa Associação Desportiva Black Bulls abila niketa Martinho Tauzen e kelo gachi baba Martinho Tauzen apeta kusuhani ka loyi Zé Girugu Zé Girugu a cholola ine ngwa chibaba bola ya pambeni ya kamani ya kababeli wa kawa bebela ya na tesao kantola ni bola ni keta loyi tsumbana kurzara bola vasusa babeli wa kawa DV ya huma e ponta pet baliza na ilumba Associação Desportiva de Vilanculo e Krimil donga vea ba bola la yani e Hunza revendo que a baliza ya Wilson mukomo ADV Wilson achou a bola e a pambini lá com a Krimil do Agunha vasusa lá babel vai com a BB atenção Angelo Cantola anga chiquelo com aquela estamba vasusa bola ya uma lançamento e lumba com a Black Bull se que lugar chinen e Diego Pelembe achou com a bola niqueta Mané Mané lá com niqueta com ele Luiz Krimil do Krimil do cruzar com a bola atenção e a fela manglenia Wilson mkomo wa kawa wa Associação Desportiva de Vilanculo ani bola Wilson chikipa cha numero 24 kama kaka achululili ya pambeni ya kamani ya ka Martinho Tauzen Martinho Tauzen agunya bola layani ya kamani ya ka loi Mangala Mangala peta la kungana Diego Pelembe agingima Diego Pelembe teka niketa Kadra atenção ataque ya BB ya Angelo Katola niketa Pelembe atenção Pelembe ya kumiwa layani mchai wapitula juonili falta ilumba kawa wa Associação Black Bulls wa pressionaru etamu wa DV kachika vale cha umbiru chakakan la vitela itoki tingela akuwe ai patara kakana BB awe ala vakumelela kubiliwa 5 minutos kachigawa cha umbiri cha kakana low e Kadri atuwa babola kapitan waka wa Black Bulls na kona la kusuani wana Diego Pelembe chikipa cha numuru 17 e kapitan wa jumambana wa sub 17 leju gangile kushitambu chakuya aka mundial ka alwetita kuya novembro atikuwa nga Katari Luyane Pelembe Kadri isukili Pelembe la kuseli Kadri ya chilayani jingu na Martinho Tauzen mungu wawo ni hata wababola liyemi fanela nguvu Kadri kambi ya nasusa kwa mdida atensao Kadri mati gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo